0: degli immagini giurando.
1: Ferro, bronzo, muro, roccia,
0: ostinata, quota, boccia,
1: sulle muri degli immagini giurando.
2: Dunque fa saluto a tutti,
3: parca i monti, mai.

noi si sogna. E parlato da formicola, di lanterne, riserve di soldati, di ser gran tamburo del tempio verde, da stridon le pigite, ciabatte di pecchini.